riguarda in svista lei e guarda in guisderei. Lei guarda in svista lei e guarda in guisderei. Ai na varsta svista lei, give swasta in guisderei. Ai na varsta